0: preghiera attribuita a San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono.
1: Let me bring pardon.
0: Dove c'è discordia,
1: where there is doubt,
0: che io porti l'unione.
1: Faith.
0: Dove c'è errore,
1: where there is despair,
0: che io porti la verità.
1: Hope.
0: Dove c'è dubbio, che io
1: where
0: porti
1: there is,
0: la fede.
1: Darkness,
0: dove c'è
1: light, where there is,
0: che io porti la speranza.
1: Sadness, joy.
0: Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che
1: when
0: io
1: there
0: porti
1: is
0: la luce.
1: Darkness, light.
0: O Maestro,
1: fa che io divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, in forgiving oneself that one finds oneself, and it is in dying that we are born to eternal life.

Padre, siamo bambini, chiediamo solo di poter giocare. Per questo tu hai creato per noi uno splendido giardino, dove vivere felici, immersi nel tuo amore, in armonia con ogni tua creatura, che San Francesco ci ha insegnato a chiamare fratello e sorella. Non abbiamo saputo custodire il giardino e la gioia di abitarlo è diventata la paura di te e ci siamo nascosti. Ma il tuo amore, come quando giochiamo a nascondino, ci ha trovati. Gesù, con la sua offerta sulla croce, ci ha fatto fare pace. Ha riastabilito la comunione con te, tra di noi e con tutte le creature. Ti chiediamo di saper custodire il giardino per vivere felici.